0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: State ascoltando Touring 104.
2: Ah!

0: via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
1: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza, intanto, l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco, nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
0: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
1: Veniamo in Italia. Dietro front di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
0: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
1: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di 3 ore nell'Imperiese. La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri, è stato individuato, disarmato e fermato.
0: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: combinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
1: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e a Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza, intanto, l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Inder Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco, nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
0: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
1: Veniamo in Italia. Dietro front di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
0: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
1: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna a Molini di Triora nell'Imperiese. La donna, di nazionalità francese, è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri, è stato individuato, disarmato e fermato.
0: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione.

0: offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Orrore senza fine in Ucraina nel massiccio attacco serale russo di ieri contro Kiev. È stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Le finestre sono state distrutte. All'interno della struttura è scoppiato un incendio. Anche un edificio residenziale di 5 piani è stato danneggiato dall'attacco nemico e si sta verificando se ci sono feriti. Nel Golfo intanto Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancate al blocco navale.

0: Il ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, ha spiegato su X di aver parlato ieri sera con il ministro degli esteri tedesco Vadepul. Condividiamo, ha spiegato Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione Europea. Via i chioschi dal lungomare Caracciolo in vista delle pre-regate di Coppa America che si disputeranno a Napoli dal 24 al 27 settembre. Sono 19 le strutture che complessivamente dovranno essere rimosse, ma qualora non si riesca a completare l'operazione in vista delle pre-regate dovranno essere eliminati almeno quelli che si trovano nel tratto compreso tra via Caracciolo e Rotonda Diaz, dove è previsto l'allestimento del villaggio. I costi di rimozione saranno a carico dei titolari e qualora si rifiutassero l'amministrazione comunale procederà in danno. Nel frattempo l'amministrazione sta lavorando al nuovo piano chioschi per il lungomare che prevede uno spostamento delle attività verso la villa e non più lato mare. Lo sport e il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
1: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
0: Napoli sulle spine per Badiashil. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea, arrivato martedì sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta.

0: Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Questa è Radio Touring 104. Touring 104. Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord tempo instabile fin dalle prime ore con rovesci e temporali inizialmente sui settori alpini e prealpini e rapide a estensione alle altre zone. I fenomeni potranno risultare localmente intensi dapprima sui settori centro-occidentali e successivamente sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna occidentale. In mattinata qualche temporale isolato potrà interessare anche l'Appennino emiliano. Al centro cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica con locali rovesci soprattutto su basso Lazio in attenuazione verso sera. Peggioramento più deciso sull'alta Toscana dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale con qualche locale piovasco. Miglioramento rapido in serata. Le temperature minime saranno in aumento su numerose regioni, in particolare al nord-est, in Toscana, Marche, Alto Lazio, Sardegna occidentale e su gran parte del sud. Le massime diminuiranno generalmente al nord a causa del maltempo, mentre aumenteranno in Sardegna, Calabria, Puglia, nelle aree interne della Basilicata e sulla Sicilia centro-settentrionale, valori sostanzialmente stazionari altrove. I venti saranno da deboli a moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sardegna e lungo l'Appennino settentrionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi bacini centro-settentrionali l'Alto Ionio, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Orrore senza fine in Ucraina nel massiccio attacco serale russo di ieri contro Kiev. È stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Le finestre sono state distrutte. All'interno della struttura è scoppiato un incendio. Anche un edificio residenziale di 5 piani è stato danneggiato dall'attacco nemico e si sta verificando se ci sono feriti. Nel Golfo intanto Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancate al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
1: Torniamo in Europa, prosegue il dialogo Italia-Germania sui migranti. Il ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, ha spiegato su X di aver parlato ieri sera con il ministro degli esteri tedesco Wadepul. Condividiamo, ha spiegato Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione Europea. Via i chioschi dal lungomare Caracciolo in vista delle pre-regate di Coppa America che si disputeranno a Napoli dal 24 al 27 settembre. Sono 19 le strutture che complessivamente dovranno essere rimosse, ma qualora non si riesca a completare l'operazione in vista delle pre-regate dovranno essere eliminati almeno quelli che si trovano nel tratto compreso tra via Caracciolo e Rotonda Diaz, dove è previsto l'allestimento del villaggio. I costi di rimozione saranno a carico dei titolari e qualora si rifiutassero l'amministrazione comunale procederà in danno. Nel frattempo l'amministrazione sta lavorando al nuovo piano chioschi per il lungomare che prevede uno spostamento delle attività verso la villa e non più lato mare. Lo sport e il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Nel servizio della redazione.
3: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
1: Napoli sulle spine per Badiashil. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea, arrivato martedì di sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte.

0: parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno, il generale di divisione dell'Issa e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena il servizio della redazione.
1: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista: la querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
0: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro quattro operai di nazionalità o kosovara il servizio.
2: I quattro erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello, spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato cinque persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
0: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18.30. Luca Zufferli dirigerà Torino Milan domenica alle 20.45. Marco Di Bello Genova Napoli sabato alle 20.45. Udinese Como sabato 22 alle 18.30. Arena di Torre del Greco Parma Cagliari sabato alle 20.45. Per Insoni di Rovereto, Frosinone Juventus domenica alle 18.30, Airoldi di Molfetta Venezia Lecce domenica alle 18.30, Lapuano di Rimini Atalanta Sassuolo sempre domenica alle 20.45, Crezzini di Siena Bologna Lazio lunedì alle 18.30, Maresca di Napoli Roma Fiorentina sempre lunedì alle 20.45, Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. cultura.

0: Identità. Futuro.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando la radio Touring 104. Touring 104.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione dell'ISSA e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare ISSA alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena al servizio della redazione.
2: Dietro front di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
1: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro 4 operai di nazionalità o kosovara il servizio.
3: I 4 erano a bordo di un'auto in via Regutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
1: Sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027 in programma sabato alle

0: 5 Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Questa è Touring 104.
9: Touring 104.
10: 104.
11: Hey yo, big wave. Yeah. Te la mai con.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Turing 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 12 morti e 33 feriti il bilancio dell'attacco russo condotto nella notte contro Kiev. Il servizio statale per le emergenze dell'Ucraina ha riferito che le operazioni di soccorso proseguono in alcuni distretti e che due persone sono state estratte vive dalle macerie. Nel frattempo il Ministero della Difesa della Russia ha fornito dettagli sull'attacco sferrato. Sono stati colpiti impianti dell'industria militare, un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini a Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. E durante l'offensiva russa un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, il velivolo senza pilota, è poi precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulce, vicino al confine con l'Ucraina. In Cina il fondatore del colosso immobiliare Belgrande, Xu Jianjin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari. Secondo le informazioni disponibili, il gruppo Evergrande è stato anche multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di dollari, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan, in totale circa 2,35 miliardi di dollari. Le condotte contestate a Xu Jianjin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Negli Stati Uniti adesso, dove dopo aver attaccato i ciccioni, i barbuti e gli strani, Pete Hegseth ha pensato bene di insultare le persone trans usando un termine fortemente derogatorio durante un discorso in Iowa al Dipartimento della Guerra. Non addestriamo trannies, ha detto il capo del Pentagono usando il termine transfobico. Poi il segretario ha sottolineato che il Dipartimento è neutrale dal punto di vista del genere. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in Procura Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Il caso ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza delle donne. Le senatrici Dem hanno annunciato un'interrogazione parlamentare questa sera nel paese di Tania, non lontano da quello di Giulia Cecchettin. È stata annunciata una manifestazione dal titolo "Facciamo rumore per tutte le donne che non ci sono più". Intanto è stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna in provincia di Imperia. Il servizio della redazione.
2: La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
1: Incidente sul lavoro nel Cuneese. Nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno di un agriturismo. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. La vittima sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il tennis. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha

0: corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
2: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Woomba Car Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Woomba Car Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni...

0: Aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
1: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
0: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
2: State ascoltando Touring 104. Ask yourself.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
2: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
1: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 km da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni

0: peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti e rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
5: Smash It's Up Chart.
4: La classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104. In ordine sparso.

your body.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
2: Dei 30 più trasmessi.
1: Su Turin 104.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Nofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Su Touring 104 Smash It's Up Chart.

Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Smash It Memories, un super classico, ora!

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash Hits Up.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN, sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. La mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in Procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Il caso ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza delle donne. Le senatrici Dem hanno annunciato un'interrogazione parlamentare questa sera nel paese di Tania, non lontano da quello di Giulia Cecchettin. È stata annunciata una manifestazione dal titolo «Facciamo rumore per tutte le donne che non ci sono più». Intanto è stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna in provincia di Imperia, il servizio della redazione.
2: La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
1: Incidente sul lavoro nel Cuneese. Nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno di un agriturismo. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. La vittima sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3. Questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail

0: Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del soprano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Su Touring 104, Smash It's Up Chart.

0: più.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up Chart.
1: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Mammacita.
1: Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up Chart.
1: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
3: 104.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Questa è Radio Touring 104.

State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
2: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati al lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo, con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo, il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
1: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso e Firenze. A Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
2: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici l'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale, il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
2: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma è già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano, lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia, che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
1: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche 2 navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro

0: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
1: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
0: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Ma

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
2: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine è mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati al lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo, con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo, il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
1: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso e Firenze. Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
2: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici all'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
2: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma è già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano, lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
1: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche 2 navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
2: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine è mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati a lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo, con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo, il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
1: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso e Firenze. Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
2: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici l'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale, il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
2: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma è già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano, lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia, che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
1: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche 2 navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.